0: that your grandma's coat?
1: Svegliati!
2: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa. Buon vento!

0: največ hitov.
1: Najmanj govora.
0: Radio. Garantirano 10 hitov vrsti.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Teresa e Nanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Vision Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
3: Non

0: Genanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Giuseppe Nanni.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Svegliati!
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento!
3: Un po' di